0: strozza,
1: si bella,
0: strozza,
1: si bella,
0: chi ne scapitozza,
1: via,
0: si sente, si scude,
1: va via,
0: se si può
1: percepire,
0: va via, ma come
1: se ora,
0: cerca il tuo
1: mistero,
0: va via, va
1: via,
0: va
1: qui no,
0: va qui no, faccia la mia, va via,
1: lasciatemi passare,
0: ci interessano,
1: ti bastano i pazzi inchigini,